tanto far tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.
1: Donne, ragazzi,
0: vecchie fanciulle, quella parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresso la barba, appresso.